nessuno da più entrar. Voi ci lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un buon sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, conviene dir che son lesto e ben portante. Con questo non compo i di tualette. Alcun viene,